0: veramente le vedi un po' quasi da Gio Cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: veramente dovessi comunque se la gioco cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.